0: scritto. È passato Alfio.
1: Son giunto ora in piazza. Non so.
0: Ora essere rimasto da.

0: Avete altro a dirmi?
1: Io? Nulla.
0: Allora, sono agli ordini vostri.
1: Or ora?
0: Or ora?